0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best music! 4, 3, 2, 1!

0: me.
1: Sono le 3.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850. Muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Trump e gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran, poi minaccia, bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Russia, pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. Moldova, un drone, uno spazio aereo. L'allerta maltempo, temporali lampo e calo delle temperature su molte regioni. E poi molta acqua nei polmoni, questo l'esito, coma farmacologico per Yael Trepi, incidente in piscina per il giocatore del Cagliari. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le notizie dagli esteri. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con quello statunitense Donald Trump, lo riferisce l'agenzia Anadolu, citando una nota della direzione per le comunicazioni turca, secondo cui il leader di Ankara ha sostenuto che è importante andare avanti e sfruttare al massimo la diplomazia nell'ambito delle tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che proseguano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Erdogan ha inoltre dichiarato che l'accordo congiunto di difesa della Mecca, firmato questo mese tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dimostra una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali, si legge nel comunicato. Il presidente turco ha anche parlato di Gaza, sostenendo che in un momento in cui l'obiettivo è passare alla seconda fase del processo di pace, si è registrato un aumento delle azioni del governo israeliano contro i palestinesi e aggiungendo che la Turchia continuerà a sostenere una pace duratura nelle regioni e iniziative volte alla ricostruzione della striscia. Voltiamo pagina. L'Ucraina ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori, lo sostiene la CNN in un articolo sul suo sito web in cui denuncia come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Come spiega il network americano, il missile intercettore Patriot di fabbricazione statunitense è al centro di una crisi globale di approvvigionamento, mentre decine di paesi si affannano a rafforzare i propri sistemi di difesa. Un assaggio, prima con Roma, la capitale, dove un improvviso temporale con forti venti e fulmini visibili a tutto il cielo da ogni parte della città. Ora arrivano correnti fredde e potenti che con apice giovedì 20 agosto potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane con un calo di temperature e anche però un'ondata di maltempo con forti temporali grandinate. Ecco la fase di instabilità meteorologica sull'Italia con uno stop temporaneo al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi 18 agosto allerta meteo giallo per temporali su 7 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Gli Mikhail Treplin, l'attaccante del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La conferma arriva dallo stesso club rossoblù. L'incidente ieri, durante un weekend di libertà concesso alla squadra dopo la vittoria contro l'Arezzo, il giovane calciatore francese ha rischiato di annegare in una piscina di una villa di Portocervo, in Costa Smeralda. Manila Esposito risponde agli haters: se vinco è grazie al mio fisico. L'azzurra, che ha appena conquistato 3 medaglie agli europei di Zagabria, era stata attaccata sui social, troppo in carne. Solidarietà della Federginnastica. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
0: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati all'ascolto, la circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Asti, per lavori lungo la statale 590 della Val Cerrina si viaggia a senso unico alternato nel comune di Murisengo. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gelo tra Israele e Stati Uniti sul futuro della striscia di Gaza, massiccio attacco di droni ucraini sul territorio russo, colpo di scena sulle indagini per l'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci e poi un ennesimo femminicidio che sconvolge il veneziano, tra poco nella nuova edizione del nostro GL.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gelo tra Israele e Stati Uniti sul futuro della striscia di Gaza. Ieri, nel giorno delle primarie dell'Likud, il premier Benjamin Netanyahu frena l'inviato americano Kushner. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione a Gaza. Intanto Donald Trump chiede a Israele di interrompere i raid mentre alza i toni contro l'Obama per i colloqui con Teheran su Hormuz. Se Muscat si dimette e si mette di mezzo, bombarderemo senza pietà. Massiccio attacco di droni ucraini sul territorio russo. Intanto un'inchiesta del Telegraph rivela che Mosca avrebbe realizzato 10 basi segrete ai confini con la NATO tra Ucraina e Bielorussia per il lancio di droni a lungo raggio. Colpo di scena sulle indagini per l'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitova si dice pentito di aver inguaiato Ranucci, ma rivendica la paternità dell'idea dell'attentato, sostenendo di averlo però avvisato del rischio un mese prima. Intanto esplode lo scontro politico sugli stipendi della redazione. Fratelli d'Italia chiede chiarimenti e trasparenza sui compensi, mentre i giornalisti e il CDA Rai parlano di cifre false e di una gravissima fuga di dati riservati. Ennesimo femminicidio che sconvolge il veneziano. Tania Terrin, 39 anni, è stata uccisa nella sua casa di Campo Nogara dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che poi si è impiccato. L'uomo aveva già tentato di strangolarla ed era stato denunciato più volte. La madre della vittima sfoga il suo dolore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, ma non è servita a nulla. Svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle tavole di Antonello da Messina, sottratte a Ferragosto, gli investigatori hanno individuato un furgone sospetto in una zona non coperta da telecamere, sotto la lente anche i sistemi d'allarme del museo, che sono scattati senza però far partire la segnalazione immediata alle forze dell'ordine. Si cerca un basista. È indagato invece per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che l'altro ieri ha sparato a un detenuto in fuga dal pronto soccorso di Prato. Secondo la procura il giovane era manettato e non poteva scappare. Immediate le reazioni politiche. Matteo Salvini difende l'agente affermando che ha fatto solo il suo lavoro, mentre la difesa chiede l'applicazione delle nuove norme sulla legittima difesa. Ore d'ansia per il calcio italiano. Yael Trepi, 21enne attaccante del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina a Porto Cervo, probabilmente a causa di un malore. Tutta la famiglia rossoblu prega per te, il messaggio di vicinanza del presidente Giulini. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, non ci sono altre notizie, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump e gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con Iran, poi minaccia, bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Russia, pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. Moldova, un drone, uno spazio aereo. L'allerta maltempo, temporali lampo e calo delle temperature su molte regioni. E poi molta acqua nei polmoni, questo l'esito, coma farmacologico per Yael Trepi, incidente in piscina per il giocatore del Cagliari. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le notizie dagli esteri. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con quello statunitense Donald Trump, lo riferisce l'agenzia Anadolu, citando una nota della direzione per le comunicazioni turca, secondo cui il leader di Ankara ha sostenuto che è importante andare avanti e sfruttare al massimo la diplomazia nell'ambito delle tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che proseguano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Erdogan ha inoltre dichiarato che l'accordo congiunto di difesa della Mecca, firmato questo mese tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dimostra una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali, si legge nel comunicato. Il presidente turco ha anche parlato di Gaza, sostenendo che in un momento in cui l'obiettivo è passare alla seconda fase del processo di pace, si è registrato un aumento delle azioni del governo israeliano contro i palestinesi, e aggiungendo che la Turchia continuerà a sostenere una pace duratura nelle regioni e iniziative volte alla ricostruzione della striscia. Voltiamo pagina. L'Ucraina ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori, lo sostiene la CNN in un articolo sul suo sito web in cui denuncia come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Come spiega il network americano, il missile intercettore Patriot di fabbricazione statunitense è al centro di una crisi globale di approvvigionamento, mentre decine di paesi si affannano a rafforzare i propri sistemi di difesa. Un assaggio, prima con Roma, la capitale, dove un improvviso temporale con forti venti e fulmini visibili a tutto il cielo da ogni parte della città. Ora arrivano correnti fredde e potenti che con apice giovedì 20 agosto potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane con un calo di temperature e anche però un'ondata di maltempo con forti temporali grandinate. Ecco la fase di stabilità meteorologica sull'Italia con uno stop temporaneo al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi 18 agosto allerta meteo giallo per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Yael Trepli, l'attaccante del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La conferma arriva dallo stesso club rossoblù. L'incidente ieri, durante un weekend di libertà concesso alla squadra dopo la vittoria contro l'Arezzo, il giovane calciatore francese ha rischiato di annegare in una piscina di una villa di Portocervo in Costa Smeralda. Manila Esposito risponde agli haters: se vinco è grazie al mio fisico. L'azzurra, che ha appena conquistato 3 medaglie agli europei di Zagabria, era stata attaccata sui social: troppo in carne, solidarietà della Federginnastica. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
10: Attenzione, attenzione.
7: DJ Nick. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Courmayeur, con tempi d'attesa previsti di circa 15 minuti. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Attacco record di droni sull'area di Mosca durante la notte, tensioni anche in Estremo Oriente, nuovi dettagli sull'attentato al conduttore Report Sigfrido Ranucci e poi terremoto e vertici del calcio mondiale. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Attacco record di droni sull'area di Mosca durante la notte, circa 620 velivoli senza pilota sono stati lanciati contro la regione della capitale russa e 180 sono stati abbattuti dalle difese aeree. Si registrano feriti, tra cui un bambino di 10 anni colpito nella propria abitazione e danni a diversi edifici nella località di Colonna. Tensioni anche in Estremo Oriente, Seul rassicura Pyongyang, le esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non sono il preludio a un attacco contro il Nord. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha ribadito che l'obiettivo è preservare la pace, precisando però che nell'eventualità di un conflitto Seul riprenderà dagli Stati Uniti il comando operativo diretto dalle proprie truppe. Nuovi dettagli sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito di averlo inguaiato, ma si attribuisce la completa paternità dell'idea della bomba esplosa sotto la casa del giornalista il 16 ottobre scorso, sostenendo tramite il suo legale di aver comunque avvisato Ranucci un mese prima. Intanto esplode uno scontro politico sui compensi degli inviati del programma. La redazione parla di cifre false. Il CDA Rai denuncia una grave fuga di dati riservati, mentre Fratelli d'Italia chiede totale trasparenza, voce per voce. Terremoto ai vertici del calcio mondiale, la FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour. Il dirigente francese si era opposto al piano del presidente Gianni Infantino di cedere il 20% dei diritti dei mondiali a investitori privati, accusandolo pubblicamente di averlo ingannato. Ore drammatiche per il Cagliari Calcio. L'attaccante ventenne Yael Trepi si trova ricoverato in rianimazione in coma farmacologico all'ospedale di Sassari a causa di un principio di annegamento in piscina a Porto Cervo provocato da un probabile malore. Il presidente rossoblu Giulini ha diffuso un messaggio d'affetto a nome di tutta la società. La tua famiglia prega di poterti riabbracciare al più presto. A Cincinnati, sofferta vittoria per Alexander Zverev, il numero 3 del tabellone, supera in due tie-break il francese Atman e vola agli ottavi di finale. Applausi a scena aperta e grande spettacolo per il ritorno in campo del doppio composto delle leggendarie sorelle Venus e Serena Williams, sconfitto di misura dalla coppia Stern-Kotius. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Adriatico. Al centro nubi sparse schiarite al mattino, locali fenomeni solo sull'alta Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni temporali a tratti anche intensi. Fenomeni in sconfinamento entro sera verso le coste adriatiche, precipitazioni anche nella notte tra Marche e Abruzzo. Al sud tempo stabile al mattino e con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari con piogge temporali sparsi, più asciutto in serata e nottata salvo fenomeni in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo Torino International.

Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Dall'Ucraina 620 droni contro Mosca, Russia pugno duro contro il partito pacifista Yabloko, Trump, gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran, poi minaccia l'Oman, allerta maltempo, piogge e temperature in molte regioni in diminuzione, parleremo anche della ginnastica artistica, tra poco restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato 1158 attacchi contro 59 insediamenti nella regione di Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre quattro negli attacchi a Zaporizhia e nei distretti di Zaporizhia e Polonia. Secondo Ukrinform, lo ha detto il governatore regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov in un post su Telegram. Ancora esteri, l'Iran è pronto a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale americano nello stretto di Hormuz qualora gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra dovessero andare avanti, lo riferisce la Reuters citando un funzionario iraniano secondo il quale i negoziati tra Teheran e Washington sono bloccati poiché gli Stati Uniti si rifiutano di prorogare l'accordo di cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì. Se la diplomazia fallirà, ha assicurato la fonte, Teheran lancerà un attacco militare per rompere il blocco navale statunitense. Nel frattempo i contatti diplomatici tra le parti continuano attraverso canali informali. L'ex direttrice dell'intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard, tramite un leader curdo iracheno con legami con il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha trasmesso un messaggio da Washington al comandante delle guardie rivoluzionarie, il generale Ahmadi Fahidi. Il generale di Trump, Jared Kushner, ha affermato che i contatti tra Washington e vari componenti del governo iraniano si sono intensificati. Non posso entrare nei dettagli, ma posso dire che i colloqui tra il governo statunitense e vari componenti del governo iraniano a tutti i livelli sono probabilmente più intensi ora che mai, ha assicurato Kushner. Il meteo, un assaggio, prima con Roma, la capitale, dove un improvviso temporale con forti venti e fulmini visibili a tutto cielo da ogni parte della città, ora arrivano correnti fresche potenti che con apice giovedì 20 agosto potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane con calo di temperature, anche però un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Ecco quindi la fase di instabilità meteorologica sull'Italia con uno stop temporaneo al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi 18 agosto, allerta meteo gialla per temporale su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Yem Trepi, attaccante del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La conferma arriva dallo stesso club rossoblù. L'incidente durante un weekend di libertà concesso alla squadra dopo la vittoria contro l'Arezzo. Il giovane calciatore francese ha rischiato di annegare in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Ginnastica artistica, Manila Esposito risponde agli haters: se vinco grazie al mio fisico. L'azzurra, che ha appena conquistato 3 medaglie agli europei di Zagabria, era stata attaccata sui social troppo in carne. Solidarietà della Federginnastica. È tutto, buon proseguimento di ascolto e ancora a voi tutti una buona giornata.
9: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco record di droni sull'area di Mosca durante la notte, tensioni anche in Estremo Oriente, nuovi dettagli sull'attentato al conduttore Report Sigfrido Ranucci e poi terremoto e vertici del calcio mondiale. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, ne parliamo tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Attacco record di droni sull'area di Mosca durante la notte, circa 620 velivoli senza pilota sono stati lanciati contro la regione della capitale russa e 180 sono stati abbattuti dalle difese aeree. Si registrano feriti, tra cui un bambino di 10 anni colpito nella propria abitazione e danni a diversi edifici nella località di Colonna. Tensioni anche in Estremo Oriente, Seul rassicura Pyongyang, le esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non sono il preludio a un attacco contro il Nord. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha ribadito che l'obiettivo è preservare la pace, precisando però che nell'eventualità di un conflitto Seul riprenderà dagli Stati Uniti il comando operativo diretto dalle proprie truppe. Nuovi dettagli sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito di averlo inguaiato, ma si attribuisce la completa paternità dell'idea della bomba esplosa sotto la casa del giornalista il 16 ottobre scorso, sostenendo tramite il suo legale di aver comunque avvisato Ranucci un mese prima. Intanto esplode uno scontro politico sui compensi degli inviati del programma. La redazione parla di cifre false. Il CDA Rai denuncia una grave fuga di dati riservati, mentre Fratelli d'Italia chiede totale trasparenza, voce per voce. Terremoto ai vertici del calcio mondiale. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour. Il dirigente francese si era opposto al piano del presidente Gianni Infantino di cedere il 20% dei diritti dei mondiali a investitori privati, accusandolo pubblicamente di averlo ingannato. Ore drammatiche per il Cagliari Calcio. L'attaccante ventenne Yael Trepi si trova ricoverato in rianimazione in coma farmacologico all'ospedale di Sassari a causa di un principio di annegamento in piscina a Porto Cervo provocato da un probabile malore. Il presidente rossoblu Giulini ha diffuso un messaggio d'affetto a nome di tutta la società. La tua famiglia prega di poterti riabbracciare al più presto. A Cincinnati, sofferta vittoria per Alexander Zverev, il numero 3 del tabellone, supera in due tie-break il francese Atman e vola agli ottavi di finale. Applausi a scena aperta e grande spettacolo per il ritorno in campo del doppio composto delle leggendarie sorelle Venus e Serena Williams. Sconfitto di misura dalla coppia Stern-Kotiusk. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Dall'Ucraina 620 droni contro Mosca, Russia pugno duro contro il partito pacifista Yabloko, Trump, gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran, poi minaccia l'Oman, allerta maltempo, piogge e temperature in molte regioni in diminuzione, parleremo anche della ginnastica artistica, tra poco restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato 1.158 attacchi contro 59 insediamenti nella regione di Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 4 negli attacchi a Zaporizhia e nei distretti di Zaporizhia e Polonny. Secondo Ukrinform, lo ha detto il governatore regionale di Zaporizhia, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. Ancora esteri, l'Iran è pronto a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale americano nello stretto di Hormuz qualora gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra dovessero andare avanti, lo riferisce la Reuters citando un funzionario iraniano secondo il quale i negoziati tra Teheran e Washington sono bloccati poiché gli Stati Uniti si rifiutano di prorogare l'accordo di cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì. Se la diplomazia fallirà, assicurato la fonte, Teheran lancerà un attacco militare per rompere il blocco navale statunitense. Nel frattempo i contatti diplomatici tra le parti continuano attraverso canali informali. L'ex direttrice dell'intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard, tramite un leader curdo iracheno con legami con il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha trasmesso un messaggio da Washington al comandante delle guardie rivoluzionarie. Il generale Ahmadi Fahidi, il generale di Trump, Jared Kushner, ha affermato che i contatti tra Washington e vari componenti del governo iraniano si sono intensificati. Non posso entrare nei dettagli, ma posso dire che i colloqui tra il governo statunitense e vari componenti del governo iraniano a tutti i livelli sono probabilmente più intensi ora che mai, ha assicurato Kushner. Il meteo, un assaggio, prima con Roma, la capitale, dove un improvviso temporale con forti venti e fulmini visibili a tutto cielo da ogni parte della città, ora arrivano correnti fresche e potenti che con apice giovedì 20 agosto potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane con calo di temperature, anche però un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Ecco quindi la fase di instabilità meteorologica sull'Italia con uno stop temporaneo al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi 18 agosto, allerta meteo gialla per temporale su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Yem Trepi, attaccante del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La conferma arriva dallo stesso club rossoblu. L'incidente durante un weekend di libertà concesso alla squadra dopo la vittoria contro l'Arezzo. Il giovane calciatore francese ha rischiato di annegare in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Ginnastica artistica, Manila Esposito risponde agli haters: se vinco grazie al mio fisico. L'azzurra, che ha appena conquistato 3 medaglie agli europei di Zagabria, era stata attaccata sui social, troppo in carne. Solidarietà della Federginnastica. È tutto, buon proseguimento di ascolto e ancora a voi tutti una buona giornata.
9: Torino International, love his music.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Radio. Oh. A Torino si torna a respirare, ma non saranno i temporali in vista a cambiare del tutto il trend che vuole l'estate 2026 in lizza per abbattere tutti i record storici e assolutamente caldissimi del passato. È stata e continua a essere un'estate rovente, probabilmente anche più calda dei ricordi lasciati da quella del 2003, ma bisognerà attendere la fine di settembre per saperlo con certezza. Intanto c'è da dire che l'aria cambia a Torino e la situazione diviene più fresca in città con l'inizio della settimana del 17 agosto, dopo la quarta e rovente ondata di calore che per settimane ha messo in ginocchio una regione intera. Fronte caldo, il bollino per il disagio bioclimatico rimane giallo, livello 1, per gli esperti di ARPA Piemonte, almeno fino alla giornata di domani, ma le temperature calano e le perturbazioni

Hobart. Dopo anomalie termiche e noti tropicali che hanno lasciato insonni turisti e residenti in città, l'anticiclone subtropicale allenta un po' la morsa.

Vi ricordo che a Torino il pagamento della sosta sulle strisce blu e della ZTL centrale è ancora sospesa fino al 23 di agosto, questo fine settimana. Invece gli abbonamenti acquistati per il mese di settembre saranno utilizzabili a partire dal 24 di agosto, così come quelli di luglio che sono stati attivi fino al 9 di agosto. E se parliamo di eventi, vi parlo di un appuntamento enogastronomico che si terrà in Val di Susa. L'estate in valle si arricchisce di un imperdibile appuntamento dedicato al gusto e alla convivialità. Domenica 23 agosto dalle ore 12:30 la Proloco Meana di Susa organizza in Piazza Europa la tradizionale grigliata estiva. In caso di maltempo l'evento si terrà al coperto presso la struttura polivalente. Quindi Piazza Europa, Meana di Susa, il 23 di agosto dalle 12:30.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Un devastante raid missilistico russo ha colpito Kharkiv provocando 10 morti e 8 feriti. Altissima tensione nello stretto di Hormuz. La Commissione europea fa chiarezza sulle deroghe al patto di stabilità legate alla transizione energetica. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Questo, molto altro ancora, tra poco nella prossima edizione. Restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Un devastante raid missilistico russo ha colpito Kharkiv provocando 10 morti e 8 feriti. Immediata la replica del presidente Zelensky. Risponderemo senza dubbio a questo attacco, ha dichiarato, chiedendo agli alleati occidentali un'ulteriore pressione politica e diplomatica su Mosca. Intanto un attacco record di 791 droni ucraini ha bersagliato 15 regioni russe, compresa l'area della capitale. Il bilancio parla di 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni, in un incendio in un edificio. Altissima tensione nello stretto di Hormuz, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato mentre manovrava per uscire dallo stretto, riportando danni alla sala macchine e riferimento di un marittimo. L'equipaggio è stato soccorso dalla guardia costiera dell'Oman e al momento si escludono impatti ambientali. Da Teheran arriva però un duro avvertimento: Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. La Commissione europea fa chiarezza sulle deroghe al patto di stabilità legate alla transizione energetica. Nella notte di Bruxelles sugli investimenti ammessi rientrano le sovvenzioni alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie con le pompe di calore, gli incentivi per le colonnine domestiche di ricarica dei veicoli elettrici, i progetti sulle rinnovabili e, a sorpresa, anche i finanziamenti diretti per le centrali nucleari. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, il costo del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, vanificando gli effetti del decreto accise e del prorogato taglio di 17 centesimi. Sulla rete stradale nazionale la benzina self sfiori 2 euro al litro, fermandosi a 1,99, mentre il diesel viaggia su una media di 2,99. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso anziani e pazienti durante i trasporti in ambulanza. Il processo si aprirà il 15 ottobre davanti alla Corte d'Assisi di Forlì e collegherà contestazioni riguardanti la morte dell'85enne Dean Mambelli. L'uomo si trova attualmente in carcere mentre proseguono le indagini per altri 5 casi sospetti. Lutto nel mondo del cinema: si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, protagonista assoluto di oltre 70 anni di storia della cinematografia italiana. Ha fondato nel 1958 la Italia International Film, producendo capolavori del cinema popolare d'autore come Ricomincio da tre e Il grande cocomero. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Paola e dalla figlia Federica, che ne portano avanti l'eredità artistica. Chiudiamo parlando di scuola. in missione in ruolo oggi ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIF.
8: Sono giorni decisivi per migliaia di docenti e personale ATA impegnati nelle procedure di immissione in ruolo per il nuovo anno scolastico. Un passaggio importante, ma non ancora sufficiente. I posti autorizzati non coprono tutti quelli realmente vacanti e troppe cattedre continueranno ad essere affidate supplenti. ANIF continuerà a chiedere assunzioni su tutti i posti disponibili e la piena valorizzazione del personale della scuola. Seguite i nostri canali per aggiornamenti, approfondimenti e tutela.
6: È tutto, buon pomeriggio, restate con noi.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merry on the Road.

0: Wonderful Life Black. Ogni volta che la riascolto mi fa venire sempre quel senso di nostalgia. Ma lasciamo da parte questo sentimento e rientriamo ufficialmente in quella che è l'energia di Merry on the Road. Prima parte, ben trovati da Maria Teresa Mirelli nel pomeriggio di Torino International in questo martedì 18 agosto. E sarà che non ho pranzato e che ho particolarmente fame, volevo anche segnalarvi che oggi si celebrano due giornate speciali a proposito di alimenti. Da una parte c'è la giornata della peperonata, che insomma mi fa un po' sorridere, ma quante volte l'abbiamo mangiata, è una, insomma, una ricetta tipica che piace moltissimo e che non tutti la sanno fare bene. E poi dall'altra parte potrei dire che è una giornata assolutamente costruttiva, perché è la giornata nazionale dei liquori e degli sciroppi, anche perché possiamo dire che liquori e sciroppi fatti in casa hanno una tradizione secolare, se non addirittura millenaria. E poi spesso questi derivano anche dai monaci, che sono stati da sempre grandi ricercatori e soprattutto grandi conoscitori di erbe officinali. Insomma, oggi parto così, con questi due appuntamenti, ma a proposito di appuntamenti vi aspetto tra pochissimo per iniziare insieme questa nuova prima parte di Merry on the Road, sempre qui in questo martedì, sempre presente anche in questa settimana. Vi aspetto.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Grandi personalità, tre donne che ci piacciono molto anche dal punto di vista artistico: Serena Brancale, Levante ed Elia, insieme con Al mio paese, brano che chiaramente ci sta accompagnando in questa estate 2026. A proposito di Al mio paese, quante volte, ritornando nei paesini, magari quelli dove siamo nati, cresciuti e poi abbiamo lasciato, ci sono dei luoghi, dei negozi, anche solo il bar tipico, che insomma ci permette di ritrovare un po' tutta la nostra infanzia, la nostra adolescenza, e quando poi questo per vari motivi viene chiuso, ecco, chiaramente crea disagio, malinconia, tristezza. Ma quello che non è accaduto in questo paesino del Foggiano, che fortunatamente dopo 138 anni, che ha chiuso a gennaio scorso, verrà riaperto tra il 24 e il 25 agosto. Si tratta praticamente di un bar a Pietra Monte Corvino, siamo appunto, come dicevo, in Puglia, nel Foggiano, e che non sarà soltanto un ricordo, ma un vero e proprio locale che riaprirà. Quindi la serranda sarà rialzata dopo 7 mesi, e il merito è tutto dei cittadini, che hanno deciso di unirsi in questa iniziativa legata idealmente a quella dei 1000 bistrò, che in Francia sta consentendo per esempio la riapertura di tanti piccoli bar sul territorio. Del resto questo bar è sempre stato un porto sicuro per tutti i suoi 2350 abitanti, e quando ha chiuso la Saracinesca ha preso davvero tutti in contropiede. Anche perché è un luogo che per anni ha ospitato un via vai di persone e ha lasciato un vuoto incolmabile da un momento all'altro. Ecco, una storia di 138 anni che è arrivata al suo capitolo conclusivo lo scorso gennaio, ma che ritornerà in vita grazie proprio a tutti i cittadini che hanno deciso di unirsi insieme e di farlo rinascere. Vi dicevo, questa è un'iniziativa che mi piace molto, perché fa parte un po' come quella dei 1000 bistrò, che si lega alla Francia e che, come vi dicevo, cerca di riaprire in tutte quelle comunità piccole quei bar che altrimenti andrebbero, o comunque quei piccoli bistrò, quei locali che andrebbero persi. Insomma, una bella iniziativa che mi piaceva raccontare in questo inizio di pomeriggio proprio qui su Torino International.

0: stessa direzione che prenderà anche quest'anno Paola Iezzi, perché è stata riconfermata per la terza edizione come giudice a X Factor 2026, insieme a lei Jack La Furia, anche lui ha la terza esperienza, direi uno dei padri del rap italiano. Poi c'è Francesco Gabbani invece al suo secondo X Factor, che è stato particolarmente apprezzato per la sua leggerezza, ma anche la sua capacità chiaramente di capire, di comprendere bene gli artisti. E poi la new entry che sostituisce Achille Lauro, ormai lo sappiamo, Irama, che possiamo dire sicuramente un artista che piacerà moltissimo ai più giovani, al di là insomma di tutti i suoi successi, di tutti i dischi venduti. Bene, diciamo che X Factor 2026 sta scaldando i motori, perché partirà da giovedì 10 settembre. Prima ci saranno le tre serate, le cosiddette audition, che saranno rispettivamente il 10, il 17 e il 24 settembre, dove i concorrenti dovranno conquistare almeno 3 sì per accedere alla fase successiva. Poi ci saranno i bootcamp, 2 episodi, il primo l'8 ottobre, dove i cantanti selezionati al primo step dovranno sperare in quella che è l'unanimità da parte dei giudici, ancora tutti e 4 al tavolo insieme. Poi ci sono le last call, 15 ottobre, dopo essersi riuniti e aver scelto quali artisti prendere con sé nella propria squadra, ogni giudice ascolterà per una terza volta i cantanti oltre al proprio X-Pass. E naturalmente ci saranno i live show dal 22 ottobre al 26 novembre sul palco del Teatro Repower di Milano, dove i 12 si sfideranno. Eliminato dopo eliminato arriveremo poi alla fatidica data del 3 dicembre con la finalissima, che ritorna quest'anno a Milano in quello che possiamo definire il tempio della musica italiana dal vivo, l'Unipol Forum di Assago, e da lì insomma scopriremo il nuovo vincitore dell'edizione 2026.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia,

0: è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: c'è David Guetta dietro a questo successo. Don't You Worry, Black Eyed Peas e Shakira insieme alle 15.33 nell'appuntamento di Mary on the Road. Chissà quanti di voi piacciono i Simpson, li amano follemente, magari conoscono non solo le battute ma tutti gli episodi che sono da sempre andati in onda. Beh, c'è una bella notizia che riguarda i Simpson e che è stata comunicata in occasione della fiera di 23 Expo 2026 di Anaheim, perché si farà il famoso film dedicato a quella che è la famiglia più famosa di Springfield. Infatti è giunto anche il titolo ufficiale di questo progetto, che così riporterà Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo a ben 20 anni dal primo film. Inizialmente si doveva chiamare The Simpsons Movie numero 2, il sequel invece adesso ha un titolo ufficiale, The New Simpsons Movie. È una scelta forse un po' semplice rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare dalla famiglia Simpson, però evidentemente un titolo che funziona. Del resto chissà quanta ironia ci sarà all'interno, l'ironia della famiglia che è da sempre pronta a prendere in giro Hollywood e tutto il mondo dello spettacolo. E insieme al titolo è stato mostrato anche un nuovo poster ispirato ad uno dei meme più celebri della serie. Infatti l'immagine richiama la scena famosa di Homer che scompare lentamente tra i cespugli, diventata poi negli anni uno dei momenti più riconoscibili dei Simpson sul web. Dunque un progetto che è stato confermato, anche se attualmente il pubblico ha potuto vedere in occasione di questa fiera soltanto una breve sequenza, visto che il film è ancora in lavorazione. Diciamo che la scena mostra Homer durante una partita di baseball insieme ai suoi colleghi prima che la situazione degeneri rapidamente nel caos, quindi pochi secondi che risultano però sufficienti per ritrovare l'umorismo, quello assolutamente surreale della serie. Sulla trama però resta ancora il massimo riservo. Pensate che il precedente, i Simpson, il film che era uscito nel 2007, era riuscito ad incassare oltre 536 milioni di dollari in tutto il mondo. Ora resta da capire se 20 anni dopo, quindi il prossimo anno quando uscirà ufficialmente, Springfield e la famiglia famosissima riuscirà ancora una volta a conquistare il grande schermo e naturalmente ad ottenere tantissimi incassi.
1: Torino International.

0: Stay If You Wanna Dance. C'è Miles Smith nel pomeriggio di Torino International, così come c'è questo studio che mi ha particolarmente incuriosito, forse perché riguarda più il tema donne e che cosa vogliono davvero, soprattutto quando devono partire per le vacanze, perché nonostante siano magari state già prenotate da tempo e ben organizzate in ogni dettaglio, ecco che un nuovo studio rivela che la vacanza scelta magari dalle donne non sempre coincide con quella desiderata. Infatti solo l'11% delle donne partirebbe esattamente per la vacanza che ha scelto, mentre tutte le altre cambierebbe qualcosa. Addirittura ci sono donne che dedicherebbero più tempo a se stessa, o quelle che sceglierebbero ritmi più lenti, o ancora che cercherebbero una vacanza più orientata al benessere. E poi c'è naturalmente quella piccola percentuale che cambierebbe addirittura la destinazione. Insomma, questo studio parte da un tema leggero proprio come quello delle vacanze, però arriva a raccontare qualcosa di molto vero sul benessere delle donne, ed emerge che il lusso estivo non è per forza magari una suite o poter dormire bene, diciamo che soprattutto quello di non pensare a nulla, che tutto sia assolutamente organizzato, che non occorra insomma la propria autonomia e la propria disponibilità a fare determinate cose. Tra l'altro, per quanto riguarda le mete ideali, il mare si ferma al 14%, viene superato soltanto dalle terme e dal benessere e dalla crociera, nonché dalla montagna. Quindi, pensando esclusivamente a se stesse, la risposta più scelta è una vacanza in cui davvero non devo pianificare nulla. E forse questa magari la tendenza che permetterebbe di avere maggior benessere e che permetterebbe allo stesso tempo di godere di più riposo. Chiaramente poi ci sono anche i cosiddetti coach che ci permettono di avere o di seguire alcuni rimedi, come ad esempio delegare prima di partire almeno un compito organizzativo, programmare il tempo per sé come un appuntamento, anche se fosse solo mezz'ora al giorno, e poi ridurre il programma delle attività del 30% per lasciare spazio al relax e prepararsi, soprattutto se si soffre di caldo, insonnia o le cosiddette vampate. Insomma, la vacanza deve essere costruita non soltanto intorno alle esigenze degli altri, ma anche alle proprie esigenze, cercando di ritagliarsi almeno un momento per sé, per fare in modo che insomma si possa stare bene e non necessariamente occorre cambiare destinazione.
1: Torino International.

0: piace, ci ha accompagnato, e lui sto parlando di Alfa e Manu Chao, la scorsa estate, infatti è diventato davvero il tormentone di quella che era la Summer 2025, Alfa tra l'altro è in tour con il suo tour 2026 che ha già previsto tantissime date estive ma che proseguirà anche a livello autunnale nei principali palazzetti italiani e anche nelle arene. Prima data il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina. Ma sapete che negli appuntamenti di Mary on the Road vi racconto anche di tanti record che spesso vengono raggiunti in varie parti del mondo. E oggi, visto che insomma si inizia già a guardare che tra poco inizierà la scuola, non proprio pochissimo, ma insomma il prossimo mese, manca poco, inizierà la scuola, allora sappiate che c'è un ragazzo che ha appena conquistato un Guinness World Record che nessuno riusciva a battere da più di 3 secoli. E infatti questo ragazzo ha soli 18 anni, è diventato professore universitario. Lui arriva dagli Stati Uniti ed è indubbiamente il professore più giovane del mondo, e la cosa più incredibile è che alcuni dei suoi studenti hanno la sua stessa età. Si chiama Nathan Thomas, vive in Florida, insegna ingegneria al Miami Dade College, stessa università dove si era iscritto quando aveva soltanto 10 anni. Sì, non è una fake news, non è uno scherzo. Mentre molti bambini della sua età giocavano ai videogiochi, beh, lui già frequentava i corsi universitari e adesso si trova dall'altra parte della cattedra. Infatti è riuscito ad ottenere questo titolo di docente universitario più giovane, 18 anni e 346 giorni, praticamente ad un passo dal compiere 19 anni. Ed è così entrato nel Guinness World Records, che ha certificato il suo primato proprio in questo 2026. Ma sappiate che già a 14 anni si era laureato, infatti era diventato il più giovane laureato nella storia di quell'istituto, record che poi è stato battuto da suo fratello pochi mesi dopo. Vorrei tanto conoscere i genitori e capire qual è insomma il segreto di tutta questa bravura e questa intelligenza. Poi si è trasferito alla Florida International University, dove ha preso una laurea magistrale, ed è riuscito ancora una volta insomma a superare i record, entrambi con il massimo dei voti, e diventando un fenomeno delle materie STEM. Che posso dirvi? Che il precedente primato resisteva da oltre 300 anni, apparteneva ad uno scozzese diventato professore di matematica a 19 anni in quello che era lontano 1717, ma adesso Nathan ha superato anche un record più recente, quello di Alia Sabur, professoressa nel 2008 a 18 anni e 362 giorni. Quindi potreste in Florida ritrovarvi questo nuovo docente che ha meno di 19 anni è diventato ufficialmente il professore universitario più giovane del mondo. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo in quella che è la seconda parte di Mary on the Road, sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International. National.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento all'età di 31 anni nell'allevamento di eboli. Tensione in Medio Oriente per i raid aerei attribuiti a Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dhur, nel nord-ovest della Siria. La Svizzera segue la linea della Germania e annuncia il ripristino dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati nel nostro paese. Scontro aperto all'interno della Lega, questo molto altro ancora tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi si è spento all'età di 31 anni nell'allevamento di eboli, soprannominato il capitano, in carriera ha vinto oltre 6 milioni di euro, guidato dallo storico driver Giampaolo Minucci. Varen resta l'unico cavallo nella storia dell'Ippica ad aver conquistato il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi e ad aver centrato nello stesso anno, nel 2001, i trofei più prestigiosi del pianeta, tra cui il Prix d'Amérique e il Gran Premio Lotteria. Tensione in Medio Oriente per i raid aerei attribuiti a Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dhur, nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale statunitense Tom Barrack ha espresso profonda preoccupazione a nome di Washington, definendo gli attacchi un'escalation non necessaria che rischia di destabilizzare l'area, invitando tutte le parti a dare priorità al dialogo. La Svizzera segue la linea della Germania e annuncia il ripristino dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati nel nostro paese al via da fine agosto. Intanto fa discutere il caso di una ragazza somala in Baviera. La giovane ha trovato rifugio in una chiesa evangelica di Norimberga che le ha concesso asilo ecclesiastico per bloccare l'espulsione verso l'Italia. Scontro aperto all'interno della Lega. Dopo gli interventi del governatore Attilio Fontana, arriva l'attacco del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Nel suo nuovo libro, Romeo parla di un partito che si è imborghesito e chiede di ascoltare la base per un forte rinnovamento interno. In difesa del segretario Matteo Salvini, interviene il presidente della Camera Lorenzo Fontana, invocando coesione ed evitando arroccamenti. Restano forti le polemiche dopo l'uccisione di Tania Terrina, opera dell'ex compagno poi suicida. La madre della vittima rivela dettagli inquietanti sulle intimidazioni subite dalla figlia, mentre il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di un fallimento delle istituzioni e dei sistemi di protezione, chiedendo interventi più severi di fronte agli allarmi inascoltati. Ancora una tragedia sul lavoro in Umbria. A Deruta, un imprenditore edile di 60 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 10 metri dal tetto di un capannone a causa del cedimento improvviso di un pannello in plexigas durante alcuni lavori di manutenzione. Inutili soccorsi sul posto, sul caso indagano i carabinieri e il personale dell'USL. È tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sandra Pausini che riprenderà il suo mega tour da settembre e nel mese di ottobre ritornerà in Italia per tutta una serie di date in occasione appunto del suo Io Canto World Tour. Sarà anche a Torino di scena il 18 ottobre, ancora una volta nella cornice dell'Inalpi Arena. E Laura Pausini mi fa venire in mente, visto che l'abbiamo vista domenica 19 luglio esibirsi in Mondovisione durante la cerimonia insomma della Coppa del Mondo FIFA 2026, mi fa venire in mente che prossimamente andrà all'asta il pallone detto anche della mano de Dios, cioè è il pallone con cui Diego Armando Maradona ha deciso il leggendario quarto di finale dei mondiali del 1986 tra Argentina e Inghilterra. Infatti c'era stata da una parte una controversa marcatura di pugno che era stata ribattezzata mano de Dios, e sempre in quell'occasione c'era stato anche il celeberrimo gol del secolo. Dunque questo pallone attende la fine di agosto per essere battuto in un'asta la cui stima economica potrebbe superare la cifra record di 10 milioni di dollari. Ed è un pallone che è stato conservato dall'arbitro principale di quella partita, è rimasto in possesso per diversi decenni, poi negli ultimi anni è stato venduto ad un collezionista privato che adesso ha deciso di rivenderlo attraverso questa asta. Quindi vedremo se effettivamente si supererà il suo valore di oltre 10 milioni. Intanto noi superiamo le 16:11 e rientriamo in questa seconda parte di Mary on the Road, come sempre l'appuntamento pomeridiano di Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Yes.

0: Jennifer Lopez, che sembra aver ritrovato una nuova vita anche dal divorzio, insomma una nuova, come dire, in una nuova veste, al di là insomma del fatto che sia sempre una donna incredibile, direi molto bella e non solo, sicuramente una donna volitiva che sa quello che vuole e soprattutto lo dimostra la carriera che ha raggiunto. Ben trovati dunque nel nostro appuntamento di Meron Road. Facciamo un po' di diciamo di spazio a quella che è la colazione. La prima colazione sappiamo che dovrebbe essere uno dei pasti più importanti della giornata. C'è chi dice che non dovrebbe farla, c'è chi dice invece che bisognerebbe consumarla, però la colazione dovrebbe essere arricchita con degli ingredienti sani proprio per fare una grossa differenza per il nostro benessere. E dovete sapere che sta prendendo sempre più piede nella nostra colazione una spezia che viene aggiunta alla cosiddetta routine mattutina. Sto parlando della cannella. Cannella che arriva dallo Sri Lanka e dall'India meridionale, che era una volta così preziosa che addirittura veniva considerata un dono degno di re e divinità. E adesso, grazie proprio alla ricerca moderna, sappiamo che la cannella è molto di più di una spezia, è davvero una fonte concentrata di antiossidanti, possono attraverso i suoi composti migliorare vari aspetti della nostra salute, e quindi un pizzico di cannella può davvero trasformare la nostra colazione in un vero e proprio elisir di bellezza, e quindi magari riusciamo anche ad avere una marcia in più, proprio perché la cannella è ricca di antiossidanti, quindi ci dovrebbe mantenere giovani e in salute, può migliorare la gestione degli zuccheri nel sangue, riduce il rischio delle malattie cardiache, riduce anche l'infiammazione nel corpo, migliora la digestione, stimola la funzione cerebrale, quindi aumenta la concentrazione, la memoria e le capacità cognitive, che dopo insomma una certa età iniziano a diminuire, quindi mantengono il cervello attivo in salute. Poi piacerà sapere che aiuta a perdere anche peso, forse perché contribuisce a ridurre la sensazione di fame e il desiderio di cibi dolci. Ecco perché bisognerebbe inserire la cannella a colazione, proprio per fare il pieno di tutti questi benefici di cui vi ho appena elencato, magari mescolandola nello yogurt naturale, magari accompagnandola con un po' di miele e frutta fresca, o addirittura spolverandola per chi insomma se lo prepara, il famoso porridge di avena. E poi non dimenticate anche che la cannella può essere un'ottima aggiunta anche al caffè o al tè, e io aggiungerei, visto che sono una patita del cappuccino, anche al cappuccino, che può renderlo decisamente differente. Quindi buona cannella a tutti.
1: Torino International.

Loving dei Beatles è stata considerata uno dei più grandi capolavori della musica pop, tra l'altro brano scritto esclusivamente da George Harrison e forse direi l'unico singolo, anche perché ci ricordiamo benissimo

0: Tutti i testi, tutte le canzoni venivano sempre scritte dal duo Lennon-McCartney, e Frank Sinatra allora l'aveva definita come la più grande canzone d'amore mai scritta. Peccato che l'avesse attribuita erroneamente a Lennon-McCartney invece di George Harrison, e più volte l'aveva cantata spesso dal vivo durante i suoi concerti. È riuscita ad essere interpretata da oltre 150 cover, e devo dire che la versione preferita di George Harrison è stata quella di James Brown. Perché parliamo dei Beatles? Perché nel 2028 dovrebbero finalmente arrivare i quattro film, i quattro documentari legati proprio alla storia dei Beatles. Sicuramente sarà qualcosa di incredibile. Sam Mendes dirigerà questi film, ognuno incentrato su un diverso membro della band, quindi Paul, John, George e Ringo, probabilmente si parlerà non solo della loro vita artistica, ma proprio della loro vita personale. Una cosa strana è che dopo anni e anni e anni finalmente si è avuta la licenza di poter utilizzare la loro storia, anche se il gruppo non ha mai concesso in licenza la propria musica per un film biografico, e a causa anche del costo dei diritti musicali per i registi, i film biografici, ad esempio quello Nowhere Boy su John Lennon, non hanno mai incluso la musica del gruppo. Ma adesso i film, che saranno appunto di Mendes, hanno l'approvazione dell'etichetta discografica dei Beatles, l'Apple Corps, che concede i diritti completi sulla storia della loro vita e sulla musica per quelli che saranno i quattro film sceneggiati, anche se non è ancora chiaro quali canzoni saranno presenti nel film, però il catalogo è a disposizione dei registi. Come vi dicevo, non si sa quali storie verranno raccontate, probabilmente i film saranno delle narrazioni interconnesse che riguarderanno ciascun membro del cast. Ovviamente i due superstiti dei Beatles sono estasiati di questo progetto. Vedremo insomma che cosa porterà a loro, ma soprattutto ai fan e a tutti noi che in qualche modo li abbiamo conosciuti, ammirati, studiati, insomma anche un po' invidiati. E Something, che abbiamo appena ascoltato, fa parte anche dell'album Abbey Road, pubblicato nel 1969. Gli attori che li interpreteranno hanno fatto proprio di recente tappa a Abbey Road proprio per farsi fotografare mentre ricreano la celebre copertina appunto dell'album del 1969. Un tuffo nel passato per quello che è il presente di Mary on the Road.
1: Torino International. In questa

0: abbiamo ormai archiviato tutto ciò che in qualche modo ha contraddistinto l'eclissi dello scorso 12 agosto. Sembra già un tempo remoto, perché stiamo già pensando a quella che sarà l'eclissi del 2027, che avverrà il prossimo 2 agosto, dove ancora una volta il cielo ci regalerà questo spettacolo astronomico. E chi spera di poterselo godere dall'Italia dovrebbe fare i conti con un problema, cioè trovare un posto dove dormire. Ma iniziamo con calma, dicendo che la prossima grande eclissi di sole sarà totale lungo una fascia che attraverserà soprattutto il Nord Africa, la Gibilterra, parte della Spagna, mentre dall'Italia sarà visibile come eclissi parziali. Il punto migliore del nostro paese per poterla vedere sarà Lampedusa, dove la copertura del disco solare arriverà quasi a sfiorare la totalità, si parla addirittura del 99,8%. Quindi, a differenza di quella del 12 agosto, l'eclissi del prossimo anno avverrà al mattino intorno alle 11:14, e quindi sarà impressionante, perché il sole apparirà quasi completamente coperto dalla luna, con un calo della luce e un'atmosfera anche molto diversa da una normale mattina d'estate. Però la cosa strana è che se già iniziate a cercare una sistemazione, che sia in un appartamento, che sia in un albergo a Lampedusa per il prossimo agosto, troverete o strutture al completo o prezzi allucinanti. Infatti si parla addirittura di 1000 euro a notte. Quindi che cosa accade? Che se desiderate assolutamente vedere questa eclissi e non partire per una di quelle nazioni dove sarà disponibile al 100%, l'unica cosa è cercare di affittare al più presto una sistemazione a Lampedusa o nei pressi, per raggiungere insomma questo luogo e godersi chiaramente l'eclissi, ricordando sempre che serviranno i famosi occhiali certificati, perché non bisogna guardare il sole ad occhio nudo. Vi ricordo insomma tutti i danni che può provocare, anche tutti quei furbetti che l'hanno fatto e che sono andati in ospedale, proprio perché i danni sono davvero seri alla vista. Quindi attenzione, se volete assistere alla prossima eclissi, non fatevi prendere, come dire, dalla pigrizia o della serie, ma c'è ancora tempo, perché il tempo non c'è più, e bisogna ovviamente trovare il posto giusto, prenotare adeguatamente per potersi godere uno spettacolo direi più che eccellente.
1: Torino International.

si sarà chiesto, ma Madonna vende ancora così tanto, visto che il suo impero economico poggia su oltre 400 milioni di dischi venduti in carriera su tour globali da record? Bene sì, Madonna con il suo album Dance Confessions No. 2, che ha pubblicato lo scorso luglio, è già riuscita non solo a debuttare al numero 1 della classifica, ma a vendere oltre 134.000 dischi, e quindi sicuramente il suo successo è ancora molto presente. Qui c'è Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 16:49 nel pomeriggio di Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

è uno dei tanti brani particolari di Max Gazzè, Teresa. Ma Max Gazzè è ritornato lo scorso 15 maggio con un nuovo progetto, un nuovo album dal titolo L'ornamento delle cose secondarie, da cui prende anche il nome il suo tour per questo 2026. Tantissime le date che lo vedranno chiaramente di scena a partire dal prossimo 10 ottobre in tutta Italia, due anche a Torino al Teatro Colosseo, giovedì 3 dicembre e venerdì 4 dicembre, e sarà davvero un format particolare quello che è il suo nuovo tour, intanto perché il palco sarà trasformato davvero in uno spazio dinamico, ma il repertorio cambierà da sera a sera, gli arrangiamenti saranno differenti, infatti si arricchiranno in ogni concerto sempre di più, e il rapporto con il pubblico locale si costruirà in maniera diversa. È una sorta di percorso, un'idea che ricorda più i grandi festival internazionali di teatro e danza che le tournée pop classiche, e quindi sarà davvero interessante riascoltare Max Gazzè in questo 2026. È arrivato il momento, guarda un po', di chiudere il nostro appuntamento di Mary on the Road, di ritrovarvi domani. Caspita, siamo già a metà settimana e quindi siamo già giunti al 19 agosto. Sembra impossibile come non solo il tempo trascorra velocemente, ma soprattutto questo mese di agosto. Bene, Mary on the Road non va in vacanza neanche questa settimana, quindi proseguirà insomma il suo appuntamento come ogni pomeriggio dalle 15 alle 17, così come Nick proseguirà anche lui nel pomeriggio di Torino International. Infatti tra poco cederò microfono e mixer proprio al buon Nick. A voi tutti vi auguro chiaramente una buona serata e un buon proseguimento sempre qui su Torino International. Come sempre, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Morto il puro sangue Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Tregua dal caldo sull'Italia fino a domani, piogge e temporali. Teheran, Hormuz resta chiuso, Trump posta sui social la cartina, è territorio americano. Attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 morti, 8 feriti, dall'Ucraina 791 droni contro Mosca. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, rimanete con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Appuntamento con le principali notizie. È morto a 31 anni Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Con immenso dolore chiediamo la notizia del capitano e quanto scritto sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ha annunciato il decesso dello stallone. Questa notte Varenne è venuta a mancare, il veterinario ne ha accertato la causa per infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso la notizia e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan e volare verso le sue vittorie, si legge nel post. Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove. Corri sempre libero e sempre nostro capitano, che la terra ti sia lieve. Tanto amore, raggiungi Enzo, conclude il post in riferimento a Enzo Giordano, proprietario di Varenne, deceduto a 71 anni nel 2025. Italia in bilico tra acquazzoni AFA, nonostante il caldo delle temperature registrato dopo Ferragosto, risale l'allerta caldo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato Israele di sabotare l'accordo per un cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Il regime sionista è stato e rimane il principale oppositore e ostacolo all'attuazione del memorandum d'intesa. Hanno fatto di tutto per impedire il raggiungimento di tale accordo, di tutto per farlo fallire, di tutto per impedirne l'attuazione, ha affermato secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tirna. Araghchi ha aggiunto che la richiesta di Trump di una resa incondizionata da parte dell'Iran non si è concretizzata, poiché Teheran ha infine accettato un cessate il fuoco e ha condotto i negoziati con gli Stati Uniti alle proprie condizioni. Secondo quanto riportato, Araghchi ha affermato che coloro che chiedevano una resa incondizionata poco dopo l'inizio della guerra imploravano l'avvio di negoziati. Siamo stati noi a dire che non avremmo accettato un cessate il fuoco e abbiamo continuato la guerra fino a quando non abbiamo raggiunto un punto in cui hanno accettato un cessate il fuoco i negoziati e le condizioni dell'Iran, ha affermato. Ancora esteri, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato martedì che un drone è esploso presso una fermata dell'autobus utilizzata dal personale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, causando la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. L'AIA, l'Agenzia delle Nazioni Unite incaricata della sorveglianza nel settore nucleare, in una dichiarazione rilasciata il giorno X ha inoltre riferito che il direttore della centrale ha descritto l'incidente come il peggior evento che la centrale abbia mai affrontato. L'agenzia, citando il direttore della centrale, ha precisato che l'esplosione avvenuta intorno alle 6 del mattino ha causato 16 vittime tra il personale e i subappaltori, tra cui un decesso e 3 feriti gravi. Omicidio-suicidio nella riviera del Brenta in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente a Dola, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, 39 anni, nella sua abitazione a Campo Nogara, per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. È tutto, buon proseguimento, restate in nostra compagnia.
8: Ovara plina de hituri.
9: Summer's here. Drop it like it's hot.
10: Yeah, summer.
6: Torino International.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento all'età di 31 anni nell'allevamento di eboli. Tensione in Medio Oriente per i raid aerei attribuiti a Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dhur, nel nord-ovest della Siria. La Svizzera segue la linea della Germania e annuncia il ripristino dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati nel nostro paese. Scontro aperto all'interno della Lega, questo molto altro ancora tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ebbene, ritrovate l'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi si è spento all'età di 31 anni nell'allevamento di eboli, soprannominato il capitano, in carriera ha vinto oltre 6 milioni di euro, guidato dallo storico driver Giampaolo Minucci. Varen resta l'unico cavallo nella storia dell'Ippica ad aver conquistato il titolo di cavallo dell'anno in tre diversi paesi e ad aver centrato nello stesso anno, nel 2001, i trofei più prestigiosi del pianeta, tra cui il Prix d'Amérique e il Gran Premio Lotteria. Tensione in Medio Oriente per i raid aerei attribuiti a Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dhur, nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale statunitense Tom Barrack ha espresso profonda preoccupazione a nome di Washington, definendo gli attacchi un'escalation non necessaria che rischia di destabilizzare l'area, invitando tutte le parti a dare priorità al dialogo. La Svizzera segue la linea della Germania e annuncia il ripristino dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati nel nostro paese al via da fine agosto. Intanto fa discutere il caso di una ragazza somala in Baviera. La giovane ha trovato rifugio in una chiesa evangelica di Norimberga che le ha concesso asilo ecclesiastico per bloccare l'espulsione verso l'Italia. Scontro aperto all'interno della Lega. Dopo gli interventi del governatore Attilio Fontana, arriva l'attacco del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Nel suo nuovo libro, Romeo parla di un partito che si è imborghesito e chiede di ascoltare la base per un forte rinnovamento interno. In difesa del segretario Matteo Salvini, interviene il presidente della Camera Lorenzo Fontana, invocando coesione ed evitando arroccamenti. Restano forti le polemiche dopo l'uccisione di Tania Terrin, opera dell'ex compagno poi suicida. La madre della vittima rivela dettagli inquietanti sulle intimidazioni subite dalla figlia, mentre il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di un fallimento delle istituzioni e dei sistemi di protezione, chiedendo interventi più severi di fronte agli allarmi inascoltati. Ancora una tragedia sul lavoro in Umbria. Deruta, un imprenditore edile di 60 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 10 metri dal tetto di un capannone a causa del cedimento improvviso di un pannello in plexigas durante alcuni lavori di manutenzione. Inutili soccorsi sul posto, sul caso indagano i carabinieri e il personale dell'US. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo. Vi anticipiamo poi che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e alle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Zelensky propone Knara alla difesa, ma l'ok del Parlamento non è scontato. Morto Varen, il più grande trottatore di tutti i tempi. Teheran, Hormuz resta chiuso. Trump posta sui social la cartina, territorio americano. La tregua sul caldo dell'Italia fino a domani. Piogge e temporali. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La posizione della Russia esclude la possibilità di fermare i combattimenti in Ucraina lungo l'attuale linea del fronte. Lo ha dichiarato Yuri Uskakov, consigliere del Cremlino per gli affari internazionali. Conoscete la nostra posizione che esclude questa operazione, ha detto Uskakov alla televisione di Stato russa. Mosca finora ha respinto le proposte per un cessate il fuoco in Ucraina e insiste sul fatto che i negoziati sulla questione possono iniziare soltanto dopo che l'esercito russo avrà preso il controllo dell'intero territorio del Donbass. Quanto alla ripresa dei negoziati sull'Ucraina con gli Stati Uniti, Uskakov ha affermato che Mosca continua ad attendere la visita degli inviati speciali della Casa Bianca, ma che non è stata ancora fissata una data precisa. Russia e Ucraina raggiungono questa settimana i 6 mesi dall'ultimo round di negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti, la cui attenzione da febbraio si è concentrata sul confronto con l'Iran. L'assenza di contatti tra le parti è stata accompagnata da un'escalation senza precedenti degli attacchi nelle retrovie e lungo la costa del Mar Nero. L'ONU ha intanto segnalato che a luglio è stato registrato il più alto numero di civili uccisi dal maggio 2022, poco dopo l'inizio del conflitto a causa dell'intensificazione delle ostilità. È morto a 31 anni Varen, il più grande trottatore di tutti i tempi. Con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano e quanto scritto sulla pagina Instagram ufficiale che ha annunciato il decesso dello stallone. Tanto amore raggiungi Enzo, conclude il post in riferimento a Enzo Giordano, proprietario di Varen, deceduto 71 anni nel 2025. Varen è stato il più grande trottatore di tutti i tempi, infarto fulminante, la causa del decesso. Nel 2001 vinse le 3 grandi corse del trotto europeo. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. Il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti ha inviato un avviso telefonico in cui comunicava che la situazione era al momento sicura e invitava a riprendere le normali attività dopo un precedente avviso che segnalava una minaccia missilistica. Italia in bilico tra acquazzoni AFA, nonostante il calo delle temperature registrato dopo Ferragosto, risale l'allerta caldo secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I segnali sono sparsi da nord a sud. Se oggi la tregua resiste con gran parte della penisola segnata dal bollino verde, 21 città a livello 0 di allerta su 27 monitorate, solo 6 bollini gialli, già domani 19 agosto la situazione cambia e compaiono i primi bollini arancioni per Ancona e Roma, ai quali si aggiungeranno giovedì 20 quelli di Bari, Bologna e Campobasso, per un totale di 5 città a livello 2 di allerta per le ondate di calore. E noi ovviamente vi aggiorneremo. Omicidio-suicidio nella riviera del Brenta in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente a Dolo, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. È tutto, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto.
10: What time is it?
11: It's officially summer. It's hot all summer. Summer. Summer is happiness.
12: Summer is happiness.
13: Summer's coming up.
14: Summer is one of my favorite times of year.
15: Summer is here. Summer is here.
16: Happy summertime.
15: I'm my number one station.
1: Torino International.

0: Al.com
1: Torino International. Am închis la corazon mea.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nuvolosità in transito al mattino, con piogge e acquazzoni su Liguria e nord-est e più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in ulteriore aumento, con fenomeni anche temporaleschi soprattutto nei settori orientali. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residue piogge sull'alto Adriatico. Al centro, nubi sparse schiarite al mattino, locali fenomeni solo sull'alta Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, con acquazioni temporali a tratti anche intensi, fenomeni in sconfinamento entro sera verso le coste adriatiche, precipitazioni anche nella notte tra Marche e Abruzzo. Al sud, tempo stabile al mattino e con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari, con piogge e temporali sparsi, più asciutto in serata e nottata, salvo fenomeni in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Aiden Panettiere, giallo su chi abbia chiamato i soccorsi, la tentata fuga, la corsa dietro l'ambulanza, gli spari della gente. Cosa è successo al pronto soccorso di Prato? Il 22enne marocchino in manette colpito a una gamba. Addio a Varenne, la leggenda del trotto è stato stroncato da un infarto. Nel foggiano un giovane disabile insultato e preso a sassate da un gruppo di ragazzini, la denuncia della famiglia. Tra poco restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Sono come Dory, la piccola e tenace pesciolina di Alla ricerca di Nemo, che continua semplicemente a nuotare anche quando si ritrova faccia a faccia con un branco di squali. Così scriveva nella sua autobiografia Aiden Panettiere, scomparsa alla soglia dei 37 anni, quando non ha trovato forse più la forza di nuotare contro la corrente. Sulle cause della morte dell'attrice di Heroes, di 2 capitoli della saga di Scream, si sta provando piano piano a fare luce. Dopo il ritrovamento del corpo nella giornata del 16 agosto a Greenville, in South Carolina, l'autopsia ha escluso eventuali traumi o violenze e si attende ora con ansia il risultato degli esami tossicologici, visto anche il passato di dipendenze di Panettiere. Le immagini che arrivano dal pronto soccorso di Prato mostrano l'episodio. Il 22enne marocchino scarica un estintore nel reparto di emergenza, genera parapiglia e cerca di scappare in uno spazio ristretto. 2 agenti della polizia penitenziaria lo seguono e lo fermano. Uno dei due fa partire 3 colpi di pistola e colpisce una gamba del ragazzo. Ora è indagato per tentato omicidio. L'Ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì. Ancora cronaca, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese, umiliazioni di ogni genere, una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione, tanto violenta quanto insessata. I danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima e i carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa mercoledì 19 agosto dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. È quello che ha affermato il presidente dell'associazione Matteo Chiese Asilo, Stefan Reichel. Oggi, martedì 18 agosto, a mezzogiorno, l'abbiamo accolta in un rifugio ecclesiastico a Norimberga, si legge in un comunicato all'ANSA. La ragazza rimarrà sotto la nostra protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Ed è tutto anche per questa edizione. Vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. Yes.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
6: Countdown! DJ Nick gives you the best

0: Torino International.
1: Let march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.